0: Kala mulpalia kala vae matankera miponoti.
1: Unati man.
0: Oh, kota nunu. Van kaya kansina nea.
1: Kasili talufasa.
0: Kasili talufasa. Ni mwira wawiba.
1: Kamwira testarete wana mese inno masu wana vivi inno.
0: Inna vivi. Nkaya kanna vivi vai ileliwesa hii.
1: Kini hileli ya salama kaho stuti u.
0: Ah, stuti unno nene mshukuru mnene mluku. Ayo, ekute mitano ya hiwi imela?
1: Hei, hiyararo paparea.
0: Kia, sai sai?
1: Mahawa nsuwa.
0: Nsuwa nle. Ah, mwekelele tiu wani yo?
1: Kini mwekele yako wala varitu shaviyare.
0: Ehe.
1: Kisiria kira ki mwekele kehuma kastela kinkarana kawada.
0: Ayo.
1: Kiroka wekele kama mama Fatima Francisco Manuele.
0: Ayo.
1: Kene mekera pipia kamara Mario, mama kamara kana haya. Nitiwa ka silive, nitiwa kamari nkwankala wana ntromo iwo. Kati kemekele kunyato waka katramania kawawa neli. Matani rimili mtu. Matani mwana oyende yini nano za.
0: Ayo, no shukure la na pentele wire viri hale wa sore ero lelo va.
1: Ko shukure la kentu anyeke yekala va.
2: Wano itumano rajaba sana.
0: Pono itumano kaa eki hali?
2: Inile, biyo studi uo.
0: Ah, studi uo nirane mshukuru kumluku masi.
2: Ayo.
0: Ah, nkahaya kansina?
2: Nkuna kati hili haribu shaviere. Nuzi welashia ampu ino.
0: Ah, ti ampu iwao? Ashina mwani awani, wehile liwa salama?
2: Iliwa salama, kaha kinu wani nave.
0: Ah, wakani wakani. Nkahaya kai salamu?
2: Nkuna kala mwara kwa wala kasili talufate. Papa Xavier Villanete.
0: Ayo.
2: Mama Katisha Manuel. Mamanaka Jackson Latifu. Mamanaka Merti Durido Xavier. Kumundawa kimushukuru kumuluku.
0: Ayo, ni hiyo ni ashukuru vao na pentela wirwani watu ileliwe mretele.
2: Abo manu brigati.
0: Ciao, ciao.

0: ko man unpavela wi paniku lo kujwe kama kuleli heke akala ro holo warami ner kahie ko hela ku ah akala ro holo warami bono iti
1: bono dratim santige
0: ani me ro wen sina
1: mama ti sidro antonde mu ara kauna khali kun ke tonte ka fera
0: wanti ka fera isalamu
1: selamu zoba jer ento jer manaki mail tu mumati amar ga lena diashi nagorasio di Pegrenya ka Antek Francisco nama ama Tielin Antonio na papa Sidro Antonio biasa di pipi ka roso okasi na ko tenam tulara de santika na muiwa
0: ayo ki hoshu kurlani manu ki no pentelani viri hela wa sore ira ni hikula no lelo
1: briga contra palo
0: ciao ciao ciao ciao ciao ciao Umuchi piha telefoni awa hima kakwiti Akala runho lwarami buwa noiti
2: Buwa noiti kai kihari